0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La hora exacta es 3:17. Pontexa 95.5.